Na questa malamme ci sconilti ma mi sa di huai. Sarona che c'è la malerni sa con ci sconilti sul di che non ta na ca hoge rai la di che sculi sta la vit che ca qua. Ula go falla la khmar a ci na tu sa sa di sta he. Ono taliba, ono taliga os, ono alipan pokatin, ono talis ni ma versin kilebrin, ono talak ma kajene ke ha, in kajene ke ha, shla vajeris ni dios. O sakhala la ane ka hora, ona usal la ele rakwinche, ka hoj kena usal la ele shtrigo, ka hoj kena usal la ele tishkunin sali chota. Anan zakun kutana li kagoli ni mahmal dios mo khoskoon, und kein Charles ist von den Leben, kein Untas, das Fehler, die Terramitra.